Vincenzio vuol studiare e non sa che la gloria meritate ogni momento possano svanire. Ieri dal Papa, dal colmo della sorte,